0: Flaps, cosa facciamo?
1: Non lo so, tu cosa vuoi fare?
0: Senti, Flaps, io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare, allora io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare, che cosa facciamo, cosa vuoi fare, facciamo qualcosa!
2: Non sai cosa fare? Vai su Gancho.
3: Gancho? Ma dove lo trovo?
4: Su gancho.cisti.org.
3: Ma non potevate scegliere un nome migliore?

The sun went out of sight.

maggio. Vieni alla Blackout House, in via Cecchi 21/A. Dalle ore 18 ci troverai a serigrafare live la grafichecca che le ame di Zannadura hanno realizzato per la radio. Una stampa fatta di e con il culo, per gattini e piccini. Porta la tua maglietta, borsa, toppa, foglio di via e noi gli daremo nuova vita.

Radio Blackout da 30 anni un luogo di incontro, sperimentazione musicale, dibattito politico e culturale. Abbiamo bisogno del vostro supporto perché tutto questo possa continuare. Fai una donazione, supporta le iniziative.

Maggio 2026, continua il cinema a Il Vaso Occupato con la rassegna 1, 3, 1, 2 tutti i giovedì dalle ore 21. Giovedì 21 maggio, proiezione di Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto di Elio Petri, 1970. Ovviamente l'ingresso è tassativamente libero. Le proiezioni iniziano alle ore 21. Mi raccomando,

0: prova. Prova. Coglio po' Dio.
1: Avete ascoltato? Radio Blackout.

Lasciami subito, pezzo di merda. Giuro che ti sfondo le orecchie a furia di radio kebab. Ti faccio passare il resto della tua vita ad ascoltare Memory Migi. Acab.

0: Ministero della Pace Energetica. Per affrontare guerra, crisi, inflazione, scarsità, terrorismo, clima, influenza stagionale e Saturno retrogrado, abbiamo una soluzione semplice. La colpa è tua.
1: Sei al freddo? Non fa niente. È la guerra intelligente.
2: Da oggi entra anche tu nel fantastico mondo del risparmio coercitivo, consapevole, con tantissime novità. Termosifoni tiepidi. Non è freddo, è solidarietà euroatlantica. Mobilità razionata. Può circolare, ma solo se elettrica, silenziosa, tracciata e controfirmata dal protettorato Yankee. Tranne i carri armati, quelli passano sempre col verde militare. In più, contatori smart. Finalmente un elettrodomestico che ti giudica.
1: Contatori intelligenti. Tensione mondiale nei circuiti correnti. Consumo fuori norma per la guerra nei continenti. E ti svuotano il conto con algoritmi diligenti.
3: Ciao Gennaro, abbiamo notato che ieri sera hai acceso contemporaneamente il forno, una lampada e il dissenso. Questo comportamento non rispetta i valori occidentali. L'energia va risparmiata, serve per carri armati, droni, computer e conferenze sulla pace.
4: Ma io volevo solo fare una lasagna.
3: Terrorista energetico.
2: E ricorda, mentre tu dormi col cappotto perché vivi in una casa a classe Z, quindi non puoi accendere il riscaldamento. Hai una macchina a benzina bandita come il Pablo Escobar della ZTL. Loro aprono nuove fabbriche militari, alimentano data center grandi come l'Argentina, riempiono i cieli di droni della pace.

0: Lockdown energetico? Ma di chi stiamo parlando? Bare, ma a casa ci resti tu con il telefono. Io di sicuro me ne scendo in strada.
1: Venerdì 22 maggio, dalle 17, Taz contro la guerra, volume 2, ai Giardini Reali e, in caso di pioggia, al Parco Dora.
2: Da Nord Stream Hormuz a Torino. Chi decide cosa resta acceso e chi può circolare?
0: Dalle 17, vieni anche tu a buttare un occhio alle distro. Allietati con dei buonissimi panini e dissetati al nostro bar. Ma soprattutto, sollazzati al mirabolante laboratorio stampe con Graphic Attack. Non dimenticare pennellesse e secchiello.
2: Alle 18.30, discussione aperta. Lockdown energetico o blackout come occasione?
3: Dalle 21, musica live. Buddha, Rakshasa, Renegon, Mon Pantronics.
0: La Taz è bene.

0: Femme tutte! Siamo la squadra merda! M-E-R-D-A-M-E-D-A! Missione estirpare rapidamente giocati assemblati! Appuntato, ma che minchia vuol dire assemblati?
1: Ichi, Gachi, Omega!

0: Ministero della Pace Energetica. Per affrontare guerra, crisi, inflazione, scarsità, terrorismo, clima, influenza stagionale e Saturno retrogrado, abbiamo una soluzione semplice. La colpa è tua.
1: Sei al freddo? Non fa niente. È la guerra intelligente.
2: Da oggi entra anche tu nel fantastico mondo del risparmio coercitivo, consapevole, con tantissime novità. Termosifoni tiepidi. Non è freddo, è solidarietà euroatlantica, mobilità razionata. Può circolare, ma solo se elettrica, silenziosa, tracciata e controfirmata dal protettorato Yankee. Tranne i carri armati, quelli passano sempre col verde militare. In più, contatori smart. Finalmente un elettrodomestico che ti giudica.
1: Contatori intelligenti. Tensione mondiale nei circuiti correnti. Consumo fuori norma per la guerra nei continenti. E ti svuotano il conto con algoritmi diligenti.
3: Ciao Gennaro, abbiamo notato che ieri sera hai acceso contemporaneamente il forno, una lampada e il dissenso. Questo comportamento non rispetta i valori occidentali. L'energia va risparmiata, serve per carri armati, droni, computer e conferenze sulla pace.
4: Ma io volevo solo fare una lasagna.
3: Terrorista energetico.
2: E ricorda, mentre tu dormi col cappotto perché vivi in una casa a classe Z, quindi non puoi accendere il riscaldamento. Hai una macchina a benzina bandita come il Pablo Escobar della ZTL. Loro aprono nuove fabbriche militari, alimentano data center grandi come l'Argentina, riempiono i cieli di droni della pace.

0: E tu a buttare un occhio alle distro, allietati con dei buonissimi panini e dissetati al nostro bar, ma soprattutto sollazzati al mirabolante laboratorio stampe con Graphic Attack. Non dimenticare pennellesse e secchiello.
1: Alle 18.30 discussione aperta. Lockdown energetico o blackout come occasione?
2: Dalle 21, musica live. Buddha, Rakshasa, Renegon, Monpantronix.
0: La TAZ è Benefit lotta contro la guerra e operazioni Ipogeo.

0: radio preferita. Ciao.
1: Okay.

0: Notizia interessante questa: Padova, al campo estivo, bastonate ai ragazzi di molte delle trasmissioni del palinsesto di Blackout, gettati tra le ortiche. Le motivazioni sono in primis le condizioni sempre meno accettabili del lavoro per via di costi crescenti dei pedaggi autostradali e del carburante. Il racconto dei genitori: bastonati, colpiti con la doga di un letto, gettati fra le ortiche. Il parroco, che voleva farsi dare una dose senza pagare, dice: animatori esasperati, hanno sbagliato, nessuno vuole sminuire ma neanche dipingere il campo estivo come un lager. Continua il parroco, padre Nando Spimpolo, vecchio punk, che ha perso il controllo al termine di una settimana in cui i ragazzini si sono comportati in un modo un po' scalmanato. Era esasperato e ha commesso uno sbaglio che implica un giro di affari di 24.000 miliardi di yuan all'anno, circa 3.000 miliardi di euro, di cui è pentito. Ma è un adolescente e forse solo ora si rende conto di ciò che ha fatto. Buon ascolto su Blackout, 105.25 la frequenza, rimanete accollati.
1: Rocket trains leaving for the planet Mars.

Maggio 2026, continua il cinema a El Paso Occupato con la rassegna 1, 3, 1, 2, tutti i giovedì dalle ore 21. Giovedì 21 maggio, proiezione di Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, di Elio Petri, 1970. Ovviamente l'ingresso è tassativamente libero. Le proiezioni iniziano alle ore 21. Mi raccomando,

0: Dire Stato e dire guerra.
1: Contributi audio contro la mobilitazione bellica a cura di Radio Blackout.
0: Lo Stato è in guerra. Lo è in quanto Stato, perché dire Stato è dire guerra. Oggi sempre più esplicitamente guerreggiata anche a queste latitudini.
1: Lo è in quanto parte dell'Occidente, dell'Unione Europea e della NATO. Lo è come Stato il cui esercito e le cui industrie hanno un ruolo centrale e attivo dentro e oltre due grandi conflitti che sconvolgono il nostro presente, quello tra Russia e Ucraina scoppiato nel febbraio 2022 e quello che dal 7 ottobre 2023 ha visto Israele intraprendere un genocidio contro la popolazione di Gaza. Quali sono i campi su cui si dispiega il fronte interno e in che forma? Quali le sue infrastrutture e come sono articolate per contribuire alla mobilitazione bellica da un lato e alla repressione dei nemici interni dall'altro? Quali le ricadute in termini di impoverimento ed esclusione radicale? Quali le possibilità di diserzione, sabotaggio, autonomia?
0: Alcuni strumenti per provare a rispondere a queste domande continuano a darli i microfoni delle trasmissioni informative e di approfondimento di Radio Blackout, ma anche fuori dalle mura della radio e dalle onde che la attraversano dentro e fuori Torino, si moltiplicano le occasioni per incontrarsi tra individui desiderosi di riconoscersi, parlarsi e pensare ad un possibile agire.
1: Radio Blackout vuole essere presente in queste occasioni, oltre che contribuire a crearle, per dare voce e diffondere quanto si dice al di là della sua regia e per contribuire a costruire sguardi utili all'azione.
0: A partire dagli incontri della Rassegna Morsi, in cui la radio si è aperta per accogliere ragionamenti collettivi contro un'istituzione totale per eccellenza, la scuola, in guerra, alle iniziative che si organizzano nei luoghi più periferici della città metropolitana, dove pure proliferano idee e momenti di confronto, proponiamo di raccogliere le registrazioni audio di un insieme eterogeneo e in costante aggiornamento di riflessioni e momenti di confronto collettivi esterni alla regia.
1: Un punto in comune, alla propria base, la ricerca di strade per disertare le molteplici vie della guerra e non farsi mobilitare tra le sue fila.
0: Per segnalarci iniziative interessanti, scrivere a redazione@radioblackout.org, specificando nell'oggetto Incontri Guerra.

giovedì 28 maggio. Vieni alla Blackout House, in via Cecchi 21/A. Dalle ore 18 ci troverai a serigrafare live la grafichecca che le ame di Zannadura hanno realizzato per la radio. Una stampa fatta di e con il culo, per gattini e piccini. Porta la tua maglietta, borsa, toppa, foglio di via e noi gli daremo nuova vita.

0: Allora, facciamo una prova, ti do io via tre.
1: You NPC in the house!
0: Siamo ancora uno?
1: You NPC in the house!

0: per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit, il cacao in polvere con palline di merda di topo.
1: Va, ma con Nesquit il latte è di nuovo grigio e mi sono tornati bubboni sulla pelle.
0: Io ci tengo che i miei figli inizino la giornata con il giusto apporto di vitamine, proteine, sali minerali e, perché no, anche un po' di dolcezze. Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit, il cacao in polvere con palline di merda di topo.

0: Recupero crediti Edera. Ci attacchiamo a tutto. Mister, senti un po', quanti siete in famiglia qua?
1: In cinque.
0: Ah, in cinque, eh? Senti un po', il bambino viene con noi.
1: Ma scusi, mio figlio.
0: Bello, cessione del quinto.
1: Ma scusi, mio figlio.
0: Senti un po', sorridi un attimo. E quel dente d'oro? Recupero crediti Edera. Ci attacchiamo a tutto.

stars.

Maggio 2026, continua il cinema a El Paso Occupato con la rassegna 1, 3, 1, 2 tutti i giovedì dalle ore 21. Giovedì 21 maggio.

è Classic Beat, sempre su Blackout. Date voce ai vostri diffusori, qualsiasi essi siano. Anche se non c'è il balcone, un lucernaio piccolino. Sparate fuori. Very simple.

0: Ministero della Pace Energetica. Per affrontare guerra, crisi, inflazione, scarsità, terrorismo, clima, influenza stagionale e Saturno retrogrado, abbiamo una soluzione semplice. La colpa è tua.
1: Sei al freddo? Non fa niente! È la guerra intelligente!
2: Da oggi entra anche tu nel fantastico mondo del risparmio coercitivo, consapevole, con tantissime novità. Termosifoni tiepidi. Non è freddo, è solidarietà euroatlantica, mobilità razionata. Può circolare, ma solo se elettrica, silenziosa, tracciata e controfirmata dal protettorato Yankee. Tranne i carri armati, quelli passano sempre col verde militare. In più, contatori smart! Finalmente un elettrodomestico che ti giudica!
1: Contatori intelligenti! Tensione mondiale nei circuiti correnti! Consumo fuori norma per la guerra nei continenti! E ti svuotano il conto con algoritmi diligenti!
3: Ciao Gennaro, abbiamo notato che ieri sera hai acceso contemporaneamente il forno, una lampada e il dissenso. Questo comportamento non rispetta i valori occidentali. L'energia va risparmiata, serve per carri armati, droni, computer e conferenze sulla pace.
4: Ma io volevo solo fare una lasagna.
3: Terrorista energetico.
2: E ricorda, mentre tu dormi col cappotto perché vivi in una casa a classe Z, quindi non puoi accendere il riscaldamento. Hai una macchina a benzina bandita come il Pablo Escobar della ZTL. Loro aprono nuove fabbriche militari, alimentano data center grandi come l'Argentina, riempiono i cieli di droni della pace.

0: Lockdown energetico? Ma di chi stiamo parlando? Bare, ma a casa ci resti tu con il telefono. Io di sicuro me ne scendo in strada.
1: Venerdì 22 maggio, dalle 17, Taz contro la guerra, volume 2, ai Giardini Reali e, in caso di pioggia, al Parco Dora.
2: Da Nord Stream Hormuz a Torino. Chi decide cosa resta acceso e chi può circolare?
0: Dalle 17, vieni anche tu a buttare un occhio alle distro. Allietati con dei buonissimi panini e dissetati al nostro bar. Ma soprattutto, sollazzati al mirabolante laboratorio stampe con Graphic Attack. Non dimenticare pennellesse e secchiello.
2: Alle 18.30, discussione aperta. Lockdown energetico o blackout come occasione?
3: Dalle 21, musica live. Buddha, Rakshasa, Renegon, Monpantronix.
0: La Taz è Benefit Lotta contro la guerra e Operazioni Ipogeo.

Cristino, che lei si è salvato forse dal mare, ma io la porto veramente molto male, faccio passare l'anima dei guai. Vado a porto, caro.

12, 13 e 14 di giugno. Blackout Fest, Manituana.

0: that baby will be mine to give you, you know. And take it, baby, bump and break it, cause you could never make it.
1: Per domani sapremo anche quella che sarà la sorte delle aree che sono definite.

8 maggio. Vieni alla Blackout House, in via Cecchi 21/A. Dalle ore 18 ci troverai a serigrafare live la grafichecca che le ame di Zanna Dura hanno realizzato per la radio. Una stampa fatta di e con il culo, per gattini e piccini. Porta la tua maglietta, borsa, toppa, foglio di via e noi gli daremo nuova vita.

10.57, sta per cominciare Radio Bizarre. Prima un po' di spottini. Ascoltiamo ancora un po' di note da questa traccia che ben si inserisce nel mood della colazione a letto blackoutiana del sabato mattina.

Maggio 2026, continua il cinema a El Paso Occupato con la rassegna 1, 3, 1, 2 tutti i giovedì dalle ore 21. Giovedì 28 maggio, proiezione di Diaz, non pulire questo sangue, di Daniele Vicari, Italia 2012. Ovviamente l'ingresso è tassativamente libero. Le proiezioni iniziano alle ore 21. Mi raccomando.

0: 8 maggio. Vieni alla Blackout House, in via Cecchi 21/A. Dalle ore 18 ci troverai a serigrafare live la grafichecca che le ame di Zannadura hanno realizzato per la radio. Una stampa fatta di e con il culo, per gattini e piccini. Porta la tua maglietta, borsa, toppa, foglio di via e noi gli daremo nuova vita.
1: Compito. Per domani scriverete 10 nomi comuni, 10 nomi propri, 10 nomi collettivi, 10 nomi astratti, 10 nomi concreti, 10 nomi primitivi, 10 nomi derivati, 10 diminutivi, 10 accrescitivi, 10 dispregiativi, 10 nomi composti, 10 nomi maschili, 10 nomi femminili, 10 indipendenti, 10 promiscui, 10 nomi difettivi, 10 nomi indeclinabili, 10 sovrabbondanti, 10 arcaismi, 10 neologismi, 10 barbarismi, 10 cataclismi.

Eccomi, eccomi, 11.01 comincia anche questo sabato mattina Radio Bizarre, programma di intrattenimento musicale. Zoccoli duri e nuove onde per stare sintonizzati su 105.25 della modulazione di frequenza oppure su radioblackout.org attraverso lo streaming o anche tramite il digital audio broadcasting. Se avete una radiolina che ha questa tecnologia,

0: partito sto gamba.
1: E comunque, come sempre, quando siete in mia compagnia, vi accompagnerò per il risveglio musicale, per la colazione a letto, per il risveglio muscolare. E andremo fino alle soglie di Alliguai. Come sempre sapete che siete all'ascolto di Radio Blackout, completamente autogestita, autofinanziata. Grazie per venire a sostenere le nostre iniziative e per restare incollati alle nostre frequenze per ascoltare tutti i nostri contenuti. Sapete che all'interno del sito trovate anche i podcast di molte trasmissioni, trovate le hot news, trovate il nostro palinsesto, tante informazioni. (3) 4 6 6 6 7 3 2 6 3 è la nostra linea mobile alla quale potete mandare messaggini, brevi audio. Tra l'altro ringrazio chi ha scritto già questa mattina. 011 24 95 669 il numero della nostra linea fissa, che potete usare per gli squillini, insomma, che magari non sono manco più tanto di moda, ma ogni tanto capita qualcuno.

0: than I, above an ocean of tigers.
1: E anche questo sabato prendiamo due tracce da Anthony Joseph, insomma dal suo ultimo disco, The Ark. Questa è Your Bird and I.
0: In perilous air.
1: Ed ecco infatti degli squillini.
0: Flying. If I did or did not, I may show you a wider geography. I may act as if I might, I may. Maybe I have a etheric sight.

0: Jeffersonian is singing a song born long before Windrush. Born before Aunt Agnes even reached Shea in London in the very early 70s. And before Uncle Harry come to study civil planning, Caribbean folk was here, strolling down Piccadilly, singing some old suit and tie song about the wonders.
1: Sono le 11:13, allora ci arrivano notizie da Liguai che arriverà quest'oggi. La persona di Cecilia. Io devo dire che di questo sono molto contenta, finalmente di poter ascoltare Ali Guai.
0: So long memory now that we could hardly remember how we met or what was said. We waited. We went walking that.
1: Sono sempre contenta quando ho vicini di trasmissione, tra l'altro. Anche prima mi piacerebbe avere qualche vicino di trasmissione. Fatevi avanti se volete trasmettere il sabato mattina prima delle 10:30. With each breath, how even in the darkness we felt safe and warm. Va bene, scherzi a parte. Quindi siamo ancora all'ascolto di Transposition of Space. Anthony Joseph, la sua suadente voce, i suoi versi, le sue profonde parole. E nonostante abbia iniziato a trasmettere da poco, la lingua già s'arrotola. Tra poco ascolteremo un audio che ci è stato inviato dalle compagne e compagni che fuori dalla Camera dei Deputati di Madrid stanno facendo una campada, un presidio permanente insieme al fatto che tengono, insomma, che tra le persone presenti al presidio c'è qualcuno che sta facendo lo sciopero della fame. Il tema è lottare contro l'abbandono sanitario all'interno delle carceri dello Stato spagnolo.

Bonaccini, in buona sostanza continua il presidio fuori dalla Camera dei Deputati a Madrid per l'abbandono sanitario nello stato, nelle carceri dello Stato spagnolo, abbandono sanitario che è particolarmente grave. A più riprese abbiamo letto e ricevuto notizie su epidemie di scabbia e altri gravi problemi sanitari, per non parlare dei mille ostacoli per affrontare i problemi ordinari di salute, quindi non solo gravi situazioni quali quelle appunto di infestazioni, di

cose che abbiamo sentito raccontare, che sentiamo spesso raccontare, che succedono anche all'interno dei carceri italiani, per carità, proprio ieri, per chi ha ascoltato Anarres, c'è stata una lunga diretta in cui si è parlato di abbandono sanitario all'interno delle carceri italiane. Adesso non ricordo in particolare da dove chiamasse, da dove insomma fosse il collegamento, però chiaramente quando ci sono situazioni di tante persone che vivono assieme, come la costrizione carceraria, come la situazione insomma della costrizione all'interno di un carcere, è più facile che ci siano attacchi e infestazioni di questo tipo la scabbia per esempio. All'interno, cioè per quel che riguarda lo Stato spagnolo, c'è stato un caso molto grave lo scorso anno, perché veniva negato, nonostante i detenuti, i familiari dei detenuti sapessero che cosa stava succedendo sulla loro pelle, sotto la loro pelle, le autorità del carcere continuavano a negarlo. Adesso cerco il nome dell'istituto dove è avvenuto questo. Comunque insomma è in corso fino al 30 di maggio una campata davanti alla

0: e l'ombra,
1: appunto, le condizioni veramente pietose del lavoro all'interno delle carceri spagnole. E andranno avanti così con tutta una serie di iniziative, anche spettacoli teatrali, un corteo previsto per domenica. In modo da stare al fianco di Pope e Ana, che stanno portando avanti uno sciopero della fame. Adesso a brevissimo vi manderò l'audio che ci hanno inviato, in modo da sentire dalla voce dei presenti a questo presidio permanente, questa accampada, insomma, in modo da sentire dalla loro viva voce quali sono le loro intenzioni, le richieste e le loro necessità di

la voce di Yasin Nana. Mahala Lilat Samar è il titolo del brano che stiamo ascoltando, dall'album che porta il nome appunto dell'artista Yassine. Modern Pop from Mauritania è una raccolta di brani da lui composti tra il 1984 e l'87, è una raccolta che abbiamo già iniziato ad ascoltare qualche settimana fa.

quindi a proposito del presidio che è davanti a quello che si chiama il Congresso de los Diputados de Madrid, se volete maggiori informazioni potete andare su www.desatencionenprision.noblogs.org. Scritto desatencionenprision.noblogs.org.

0: Quindi vi manderei l'audio che ci hanno preparato per questa allora, se riesco a fare tutti i passaggi necessari, partendo da qua ce la farò, allora. Ok, quindi stabiliamo prima il silenzio e poi faccio partire l'audio che ci hanno mandato le compagne da Madrid.
1: Buenas tardes, compañeros. Os vamos a comentar las personas que estamos aquí en huelga de hambre frente al Congreso de los Diputados, cómo va la campaña contra la desatención sanitaria que hemos empezado el día 20 y que pretendemos llevar a cabo hasta el día 30 de mayo.
2: Buon pomeriggio, compagni. Le persone che siamo qua in sciopero della fame davanti al Congresso, vogliamo raccontarvi come va la campagna contro l'incuria sanitaria in prigioni, che stiamo facendo dal 20 maggio e che vogliamo portare avanti fino al 30 maggio.
1: Hay un antecedente que fue la campaña anterior que se hizo del 20 al 30 de noviembre. En esa ocasión fue Pope quien se puso en huelga de hambre y las reivindicaciones pues vienen a ser un poco las mismas. Se pueden resumir en dos.
2: C'è stata una situazione previa dove Poppe ha fatto uno sciopero della fame dal 20 al 30 dicembre e le rivendicazioni sono le stesse. Possiamo fare un riassunto in due richieste.
1: Es que haya una transferencia de la sanidad penitenciaria al Sistema Nacional de Salud para que al menos los presos tengan médico y la otra es que escarcelen a todas las personas presas, enfermas. Y bueno, esas son básicamente, si sale alguna más, pues bienvenido sea.
2: La prima è il trasferimento della gestione sanitaria in prigione verso il sistema sanitario nazionale, affinché le persone incarcerate possano avere accesso al dottore. La seconda è la liberazione di tutte le persone malate rinchiuse. Sono quelle due fondamentalmente, ma se c'è qualcosa d'altro che venga fuori sarà ben accolto.
1: Llevamos aquí tres días. El día 19 una rueda de prensa donde se hizo la presentación de la campaña. Ayer ha habido una charla sobre trabajo en prisión, trabajo esclavo, y hoy hay una charla que dan dos compañeros a los que tengo aquí presente y ahora os paso.
2: Siamo qua da tre giorni. Il 19 maggio abbiamo fatto una conferenza stampa dove abbiamo presentato la campagna. Ieri 21 maggio c'è stato un laboratorio chiamato Lavoro in prigione, lavoro schiavo. E oggi, 22 maggio, c'è un laboratorio da parte di due compagni che infatti sono qua, presenti, e parleranno tra pochino.
1: A Pope e a Tony, che ha salito recentemente de prisión e che os van a decir unas palabras e che os dirán parte también del resto de lo que tenemos para los días que vienen, de actividades. Encantada de estar en vuestro programa y salud para todo el mundo.
2: Loro due sono Poppe e Tony. Tony viene ad uscire di prigioni poco tempo fa. Stanno qua per dire qualcosa e spiegheranno quale attività accadranno questi giorni. È un piacere essere nel vostro programma e vi saluto a tutti.
3: Buenas tardes, compañeras, compañeros. Pues como os ha comentado Ana, estamos aquí otra vez frente al Congreso de los Diputados para reivindicar dos derechos que ya se llevan años ganados.
2: Buon pomeriggio, compagni e compagne. Come Anna ha spiegato, siamo qua davanti al Parlamento di nuovo per rivendicare due diritti che abbiamo fatto, che abbiamo vinto anni fa.
3: E nada, seguimos con la huelga de hambre, llevamos tres días con la huelga de hambre y la finalidad es que no parar hasta que esta gente no respete lo básico que es el derecho a la vida.
2: Continuiamo con lo sciopero della fame, oggi è il terzo giorno. Lo scopo è non fermarci finché queste persone non rispettano lo basico, il diritto alla vita.
3: E qui sta también il compagno Tony, che con me oggi abbiamo una charla per spiegare i problemi che hay con la sanità, per accedere alla sanità in prisione e come utilizzano la sanità come moneda di cambio per represaliare a tutto aquel che non si dicta allí, non si somette a los dictados della istituzione.
2: Anche Tony è qua presente e saremo noi due a parlare sui problemi per accedere alla sanità in prigione. E come la sanità viene usata per negoziare e reprimere alle persone che non accettano gli ordini delle istituzioni.
3: E nada, aquí estamos con ánimo, con muchas ganas, bien acompañados y vamos para adelante. Mucha fuerza.
2: E niente, continuiamo qua con un buon spirito e una bella compagnia. Continuiamo avanti e tanta forza.
4: Hola compañeros, yo, compañeros, compañeras, compañeres. Soy Tony Chavero Mejía, ya me conocéis de alguna historia. Estuve en la otra campaña, pero dentro, haciendo. Mi intención era hacer 15 días, pero al final fueron 8 días por motivo de salud que tenía allí también, aquí en todos lados.
2: Ciao compagni, compagni e compagno, sono Tony Chavero Mejía, mi conoscete di cose precedenti. Quando c'è stata la campagna di dicembre anch'io ho partecipato, ma ho partecipato dall'interno e il mio scopo era fare 15 giorni di sciopero della fame, ma alla fine ho dovuto fare 8 giorni per problemi di salute.
4: E bueno, lo de siempre es hacer visible lo que están haciendo los carceleros médicos en las cárceles del Estado terrorista español.
2: E come sempre la finalità è visibilizzare quello che fanno i medici guardiani nelle prigioni dello Stato terrorista spagnolo.
4: Entonces lo que pretendemos es visibilizar y darle difusión lo más posible a esto y que no solo se quede en el Estado español sino en todos los Estados represores.
2: Quindi vogliamo diffondere questo perché non rimanga soltanto in Spagna ma anche in tutti gli Stati repressori.
4: Y aquí acompañando hoy a los compañeros, ya que vengo con motivo de una charla sobre salud y sanidad con Pope, he querido hacer un ayuno solidario de 24 horas, como cualquier otra persona que venga por aquí igual, pero en ayuno, simplemente, sin más, solamente en solidaridad con ellos, y con la lucha y con la causa.
2: Come sono venuto per fare il laboratorio qua con Pope, ho deciso di fare un digiuno solidale di 24 ore, come qualsiasi altra persona che venga qua alla campata, ma facendo digiuno semplicemente, in solidarietà con loro e con la lotta.
4: E nada, che stiamo ben accompagnati, che os esperamos por aquí, che le charle sono interessanti e che nos veremos por aquí. Espero che estéis todos bien y os cuidéis mucho. Darle difusión, intentar ayudarnos como podáis, porque toda luz que se pueda poner sobre la basura carcelaria hay que sacarla hacia afuera. Mucha suerte y solidaridad y fuerza.
2: Abbiamo una bella compagnia e vi aspettiamo qua. I laboratori saranno interessanti e ci incontreremo qua. Spero che state tutti bene e che possiate diffondere il massimo che potete. Alla fine è benvenuto tutto ciò che possiamo fare per denunciare l'immondizia carceraria.
5: Abajo los muros!
6: Las prisiones!
2: Anche in bocca al lupo, solidarietà, forza e giù i muri delle prigioni.
1: Por último, sí que vamos, no nos queremos despedir sin recordar a los compañeros y compañeras presas italianas, muy especialmente a Alfredo Cospito.
2: Prima di finire, vogliamo ricordare i compagni rinchiusi italiani, soprattutto Alfredo Cospito.
1: Y también recordar a los compañeros y compañeros en este caso que están ahí en Grecia, en Atenas.
2: E anche i due compagni, compagno e compagna, in Grecia, Atenas.
1: Con una huelga de hambre ya de meses por parte del compañero Aristóteles y recordarles también. Entonces, pues nada, un fuerte saludo para todo el mundo y lo dicho, abajo los muros.
2: Con uno sciopero della fame di mesi da parte del compagno Aristóteles. Vi ricordiamo e vi saluto, giù i muri. E io approfitto per ricordare le attività che verranno questi prossimi giorni. Domenica 24 c'è il pezzo scenico chiamato Giornale dell'isolamento di José Alfredo Miranda e poi la sera marcia verso il Parlamento. Martedì 26 teatro chiamato Vita di María José Baños Andújar. Mercoledì 27 soggetto di tensione, chiediamo psichiatrici e psicologi. E giovedì 28 spettacolo di marionette e gioco. Mandiamo un abbraccio e solidarietà. Ciao a tutti!

11:41, vi mando un ulteriore aggiornamento che ci hanno mandato, che ho ricevuto da Madrid questa mattina.

0: piccolo video di cui chiaramente ascolterete l'audio, dura un paio di minuti. Nel frattempo ringrazio chi continua a farsi sentire con messaggini. Ringrazio chi ci tiene a usare il canale, appunto, del nostro numero di telefono per dare la propria solidarietà a chi si trova recluso nelle, insomma, nelle nostre galere, ma non solo, a tutte coloro che sono private della propria libertà dovunque si trovino.
1: Hoy es el tercer día que estamos de huelga de hambre.
2: Hoy es el terzo giorno di sciopero della fame.
1: Lo llevamos bastante bien.
2: Stiamo bene.
1: Ha venido hace un rato, ha pasado la ambulancia de Samur y nos ha hecho así un reconocimiento para... Nos han pesado, nos han... Bueno, nos han medido la masa muscular. Y nada, a partir de ahí hemos tenido una charla de sanidad en prisión dada por Pope.
2: Oggi è il terzo giorno di sciopero della fame e quindi è venuto la Croce Rossa, ha fatto il primo giorno che è venuta, ha fatto le analisi e ogni due X giorni arriverà per seguire quelli che stanno facendo lo sciopero della fame. Lei, come dice, al terzo giorno e oggi c'è stato un dibattito, non faccio vedere le facce, ma qui vicino siamo 30 persone. E abbiamo fatto un dibattito sulla sanità nelle carceri con Pope, quello che ha fatto lo sciopero della fame a novembre, un ex detenuto che è stato più un anarchico che è stato più di 20 anni in carcere.
1: Y bueno, pues la charla ha estado animada, ha terminado con un verso de Miguel Hernández.
2: Il parlare è stato bello perché è stato interessante partecipato e è finito con una poesia di Hernández, uno spagnolo che è morto nella guerra civile spagnola, nel carcere durante la guerra civile spagnola.
1: Con lo cual ha sido muy emotivo y bueno, pues damos por finalizado el audio, creo, que es salud y mucha fuerza por ahí. Y a por ellos que son pocos y cobardes.
2: Con esto finito el resumen. Salute contra di loro que son pochi y cobardi.
1: Ole.
2: ¿Cuál es el Parlamento? Parlamento.
0: E quindi ringrazio chi mi ha fatto arrivare questo materiale.
3: L'elefante, le falopio, camas, sueños y probetas, borrachera, carne y opio.
0: Continueremo a dare aggiornamenti nei giorni prossimi da questo presidio a Campada davanti alla Camera dei Deputati a Madrid. Per chi si fosse appena messo all'ascolto, si tratta di un presidio per insomma puntare l'attenzione sull'abbandono sanitario all'interno delle carceri dello Stato spagnolo. 3466 73 263 011 24 95 669. Continuano ad arrivare messaggini, grazie a tutte voi che state scrivendo.
4: Latido de hospital.
0: Quello che stiamo ascoltando adesso è il tango della Via Láctea, lei è Silvia Pérez Cruz. Dall'album Farsa, genero impossibile. Buon ascolto.

11.49, visto che siamo in questo siparietto flamenco, che in realtà, vabbè, Silvia Perez Cruz canta ora flamenco, eccetera, eccetera, eccetera, però è un'artista poliedrica, e questo in particolare chiaramente era un tango. Un tango argentino. Andiamo a sentirci da parte di Israel Fernandez insieme a Diego del Morao, niente poco di meno. Questo La Bella Murciana. L'album era Amor, l'anno era il 2020, La Bella Murciana. 3466677323.

E va bene, siccome sono già le 11:52, chiudiamo il siparietto flamenco per tornare a, insomma, dall'altra playlist che avevo sull'altro device. Da un sequestro lungo 10.000 anni, lui è Black Sagan. Questa traccia si intitola Benzocrazia. Avevamo già iniziato ad ascoltarla prima degli aggiornamenti da Madrid. È una traccia lunga della quale ascolteremo solo qualche minuto, una traccia di 8 minuti. Io vi consiglio comunque di andarvi a cercare questo disco intero. Ve lo faccio ascoltare senza parlare per qualche minuto, poi gancio.cisti.org è già aperto qua sul PC di regia, vi leggerò qualche appuntamento.

12:00, quindi fra pochissimo ci sarà l'Iguai. Nel frattempo noi siamo ancora all'ascolto di Benzocrazia, Black Sagan. Ho aperto gancio.cisti.org, come vi dicevo, e vi ricordo che dalle ore 11 era in corso al Balloon in piazzetta Borgodoro, angolo via Andreis, organizzato da Distro Phoenix, stridenti armonie di lotta a cura del Corocchio. A seguire vino e panini, spese e rifacimento del tetto del Barocchio. Poi, come tutti i sabati, oggi apre Porfido dalle 16 alle 19:30. Dalle 19 di questa sera, poi Tutta a Mare, volume 4, al Manituana, in Largo Vitale. La serata benefit organizzata dal Doposcuola Popolare Aurora presso Manituana, appunto, spazio occupato collettivo. L'iniziativa nasce per sostenere la tradizionale gita al mare dedicata alle bimbe del doposcuola e alle loro famiglie. Vedete bene il programma su gancio.cisti.org. Il Manituana si trova in Largo Vitale. Al Gabrio per Reclaim the Theater, Rise Up Comedy. Una serata di stand-up comedy con Frad, Le recensioni non richieste e Sofia Gottardi. Dalle 21 in via Miglio 42.

C'è poi un'iniziativa anche allo spazio sociale Vis Rabbia ad Avigliana, dove la Dowa Sound System presenta celebrazione di compleanno, scusate, di compleanno. In supporto i Brethrens, Dubfellas, Roots Gully e Willy Dread. Dalle 9 until late. Nel paese occupato sprangate. Un concerto punk di autofinanziamento per la sala prove autogestita del Paso. Dalle 10:30 puntuali ci saranno dal vivo Anno Zero, Crime Gang Band, Bialera e Putiferio.

scusate, è intervenuto uno starnuto che mi ha allontanato dal microfono. Quindi dicevamo, Emo Sottaz organizza Matinée Flambé domani dalle 12, grigliata bella vita e musica. Tanti sono i diversi appuntamenti nel largo della pomeriggia, sì. Nell'arco del lungo pomeriggio si inizia insieme alla grigliata con musica by DSC, poi alle 16:30 live rap con 165 Riot e Rider with Attitude. Alle 18:30 live DJ set from Drum and Bass to Techno. Durante la giornata poi diverse altre cose, tipo performance di autodifesa legale, DIY or Die, workshop di autocostruzione casse,

bistro, bar, eccetera, eccetera, eccetera. Chiusura alla mezzanotte. Guardatevi bene i dettagli su gancio.cisti.org. E soprattutto state sintonizzati su Blackout per sapere dove sarà domattina.

poi il gruppo di lettura del Barocchio per domani ha previsto un incontro su, proprio sul testo di Hakim Bey, che ha come titolo TAZ, zone temporaneamente autonome. C'è anche la pizza Bella Vita domani al Barocchio. Al Parco Peccei poi c'è la cena sociale di quartiere domani, no, martedì dalle 20:30. Mentre sempre martedì, però dalle 22 al Paso Occupato, MDC e Barachka. Assolutamente da non perdere. Come tutti i mercoledì apre ad Istro Serie Riot alla Federazione Anarchica Torinese in Corso Palermo. E poi sempre il mercoledì la cena Bella Vitosa al Mezcal Squat per i mezcaledì. Dalle 18 si aprono le cucine

Serigrafia live qui alla Blackout House, giovedì 28 maggio dalle 18 alle 23. Sentirete lo spottino a fine trasmissione. Sempre giovedì al Gabro, proiezione, aperitivo e chiacchiere. The Heartbeats of the Land, documentario con voci e immagini di resistenza quotidiana in Cisgiordania, Palestina. Chiacchiere e racconti di aggiornamento con persone solidali che sono state in Palestina negli ultimi mesi. Ci sarà un aperitivo benefit per le prossime iniziative. Via Miglio 42, giovedì dalle 18.30.

Continuano poi i film della rassegna del Cinepaso. Per la rassegna giovedì ACAV, proiezione del film Diaz. Sentirete anche per questo lo spottino dalle ore 21, sempre giovedì al Paso Occupato. Venerdì poi alle 18 al Gabrio c'è l'incontro di Mutuo Aiuto Trans. Poi continuano i festeggiamenti per i 25 anni di Porfido, venerdì 29 maggio dalle 18 alle 22, dietro al campus Einaudi. I venerdì poi c'è l'appuntamento fisso della cena Bella Vita al Barocchio.

30 di maggio, poi Osteocrisi, il collettivo Frattura torna a presentarvi Osteocrisi, un evento nuovo rispetto alle due giorni alla quale vi abbiamo abituato negli ultimi anni. Sabato prossimo dalle 13, tenete le orecchie aperte per sapere dove.

0: wings dangle from a helicopter hole.
1: A night like no other, sabato 30 al Paso. Andate a vedervi il programma su gancio.cisti.org, c'è già il manifestino. Ci sono i Goddasi, Blasfema e il Corpo Estraneo. Fucking ass machine gun, your boots on the ground. Questa è la voce di Tom Waits insieme ai Massive Attack. Boots on the ground. Boots on the ground è il titolo della traccia. Ve la rimando da capo. Una delle ultime tracce per oggi. In the trenches and we're fucked. Ascolto.

0: Laser.
1: 11, anzi 12 e 17. È venuta l'ora per me per salutarvi. Finisce qui Radio Bizarre per questo sabato.

0: quindi ci sentiamo sabato prossimo, continuate ad ascoltare Blackout, continuate a sostenere soprattutto questa emittente, venite a partecipare alle iniziative che organizziamo. Se vi avanzano dei soldi, andate a cercare le istruzioni per donarceli attraverso il nostro conto corrente, guardate nel sito, dovrebbe esserci tutto per farlo. Grazie a tutti coloro che mi hanno scritto, telefonato, mandato messaggini, mandato informazioni. Un abbraccio fortissimo a chi si trova dietro le sbarre, a chi si vede privato della libertà. Massima solidarietà alle compagne che stanno facendo il presidio fuori dalla Camera dei Deputati a Madrid. Avrete ancora aggiornamenti sul loro sciopero della fame, sulla loro accampata. Restate incollati, fra poco dovrebbe arrivare Cecilia e quindi dovremmo essere in grado di ascoltare Alli Guai. Ciao ciao, ci sentiamo sabato prossimo.
1: ...13, 13 e 14 di giugno. Blackout Fest, Manituana.

Maggio 2026, continua il cinema a Il Vaso Occupato con la rassegna 1, 3, 1, 2, tutti i giovedì dalle ore 20.

vieni alla Blackout House, in via Cecchi 21/A. Dalle ore 18 ci troverai a serigrafare live la grafichecca che le ame di Zanna Dura hanno realizzato per la radio. Una stampa fatta di e con il culo, per gattini e piccini. Porta la tua maglietta, borsa, toppa, foglio di via e noi gli daremo nuova vita.

12:27 torna all'Iguai. Quest'oggi da sola. Mandiamo un saluto a Stefano, finiamo di ascoltarci la nostra sigla.

ne approfittiamo anche per ricordare i numeri per mettervi in contatto con Radio Blackout 3466673263. Scriveteci messaggini, cisti, suggestioni. 011 249 5669.

partiamo così, pompetta. Siamo in Giappone, il 97. Ed esce questo Hyper Yellow Trash di Power of Idea.

Hardcore Kung Fu, Power of Idea, Hyper Yellow Trash, album del 1997 di questo quartetto di ragazze giapponesi.

Rimaniamo in Giappone. Saltiamo al 2021. Questo è Nick Fit di Nick Fit.

Chiedo scusa, siamo a Kyoto. Per 3 minuti di Otto Bock e Beaver. Tre tracce uscite il 15 aprile scorso.

ancora un minuto, poi chiudiamo col Giappone per questa puntata. Otoboke Beaver da Kyoto.

così Ellie White si stacca un po' dal Giappone. Abbiamo selezionato questa mattina un po' di band, tutte al femminile, da Nagoya, da Kyoto, da Osaka.

adesso ci facciamo accompagnare dalla voce di Wendy Eisenberg. Un paio di tracce di riposo, poi si cambia ancora agli guai.

ricominciamo a sgambettare. Paranoias con Napalm Springs, formazione australiana. Uscire questo lavoretto con la Elta Skelta Records. Cinque tracce di punk sfrontato.

E ci avviamo verso la chiusura di questa puntata di Alliguai. E lo facciamo ascoltando Gentileschi Dream LP, uscito lo scorso 3 aprile. Gentileschi, band che suonerà al Blackout Fest il 12 giugno a

11:30, ultima traccia qua su Alliguai, Gentileschi. Ascolteremo al Blackout Fest venerdì 12 giugno.

noi mandiamo la sigla finale, ci sentiamo sabato prossimo sempre intorno alle 12 105 250, Radio Blackout. Rimanete incollate, continuano le dirette del sabato pomeriggio. Tra poco Umoradio, ciao.

8 maggio. Vieni alla Blackout House, in via Cecchi 21 barra A. Dalle ore 18 ci troverai a serigrafare live la grafichecca che le ame di Zannadura hanno realizzato per la radio. Una stampa fatta di e con il culo, per gattini e piccini. Porta la tua maglietta, borsa, toppa, foglio di via e noi gli daremo nuova vita.

14.01. Ben sintonizzati sulle libere frequenze di Radio Blackout 105.250. Buongiorno a voi carissimi ascoltatori e ascoltatrici. A parte di Diego, ritorna a Umo Radio dopo qualche settimana di assenza, un po' latitante ultimamente. È un mondo difficile, come diceva il sommo poeta. Iniziamo quest'oggi la puntata con un progetto interessante che arriva da Oslo, Norvegia. Il Pumpe Gris. Quintetto che si può ricondurre alla scena contemporanea, che riparte dal folklore ma si spinge un gradino più in alto. Verso degli intriganti gesti acrobatici. D'altra parte anche presenti nella copertina di questo Frittiz. Questa che ci stiamo ascoltando è Kaffen Erklärung.

Come sempre vi ricordo, per chi volesse contattare gli studi di Radio Blackout, può farlo liberamente inviando un SMS o WhatsApp al 34 666 73 263. Ci sono anche i vari Signal, Telegram, eccetera eccetera, oppure chiamare in diretto per squillini che sempre piacciono, 011 24 95 669, per ascoltarci in streaming radioblackout.org, e invece per i nostalgici di carta e penna, via Antonio Cecchi 21 barra 10 152 Torino.

E beh, qua abbiamo ascoltato veramente la crema della scena bluegrass newyorkese. Michael Daves e Jacob Jolliffe hanno pubblicato recentemente questo We Like Jim and Jess, dal quale abbiamo ascoltato It's a Long Way to the Top of the World, un disco molto interessante con chitarre, banjo e strumenti tradizionali del bluegrass statunitense. Un gran lavoro per la Wild Geranium Records, che magari andremo nel corso della puntata a ascoltare qualche altro lavoro interessante. Ma continuiamo col folk, quest'oggi gireremo veramente alla grande, come facciamo sempre all'interno di Umo Radio. Ho già ricordato i numeri, sì l'ho fatto, ve lo ricordo di nuovo: 3466673263, fatevi sentire. Andiamo in Belgio, ma è un duo che arriva dalla scena, diciamo così, DIY punk, che incontra un musicista originario del Burkina Faso e tira su questo progetto molto interessante che si chiama Avalanche Kaito, è il nome del cantante che proviene dal Burkina Faso ma vive a Bruxelles, e il disco che è uscito si chiama Talitacum e andiamo ad ascoltarci Lago. Parte, gira, perché la strada da fare è tanta.

questo duo noise punk di Bruxelles con il cantante che proviene dal Burkina Faso, con alle spalle la tradizione del griot africano. Questo progetto chiamato Avalanche Kaito, il disco Talitakum, abbiamo ascoltato questa Lago, lavoro veramente veramente interessante per la Glitter Beat Records, e anche qua chissà, magari andremo a rispolverare qualche altro lavoro. C'è veramente tantissima tantissima carne al fuoco, una grigliata intensa quella di quest'oggi per quanto riguarda Umo Radio. Tra l'altro ho visto una bellissima scena wild venendo qua con la mia bici, una cornacchia che seguiva un piccione, il piccione è riuscita per un attimo a seminarla e si è nascosta sotto una macchina, ma non sotto i SUV quelli alti che magari la cornacchia riusciva ad andare a prendere, una di quelle basse di una volta, e il colombo beffardo è riuscito a farla franca. È stato un bel momento da vedere così, venendo qua verso Radio Blackout. E continuiamo col folklore, giochiamo in casa qua con un personaggio che in questo momento ha bisogno di un certo tono per essere presentato, in quanto ha vinto un premio molto importante per quanto riguarda il cinema italiano, una colonna sonora di un film pluripremiato che è Le città di pianura. Crano, musicista veneto che però è stato qua in città a Torino per parecchio tempo, l'abbiamo avuto qua negli studi di Radio Blackout per tantissime tantissime volte. Io personalmente col Tiger Knight ci ho fatto tantissime grandi belle serate alcoliche, ha collaborato con la Piramide di Sangue, sono andato nella Piramide di Sangue, altri progetti, Movie Star Junks, eccetera eccetera eccetera eccetera. E adesso che si è messo in proprio col suo nome Crano, ha fatto un disco che già qualche anno fa aveva avuto un bel successo, era dei passaggi anche molto commerciali inaspettati, e devo dire che questa colonna sonora del film La città di pianura, che è stata premiata col brano T con il David Donatello, se lo merita la grande, perché Crano spacca di brutto. E ci andiamo ad ascoltare proprio T, Crano, dalla colonna sonora Le città di pianura.

0: gradi, si schiatta dal caldo. Fortunatamente i colombi riescono a sopravvivere alle cornacchie che vogliono fargli il pelo. Tra l'altro, un'altra scena che ho visto dopo,
1: poco dopo aver incontrato, ho visto questo scontro, no, fra cornacchia versus colombo, c'era un signore piuttosto anziano con un, sai, dopo una certa età che puoi sfoggiare con grande charme questi abiti improbabili, in tuta, scarpe da ginnastica, camicia, cravatta, e boccheggiava perché fa caldo, era sotto il sole in Corso Venezia. Il Corso Venezia a un passo da quell'opera faraonica che è Piazza Baldissera, quel cantiere infinito che sarà cantiere per sempre, perché finché non si risolverà questa roba di ridurre il traffico e migliorarlo in qualche modo, insomma, quello sarà il futuro. È sempre più caldo, calore, caos, e il vecchio aveva una faccia veramente allucinata. E sicuramente lui potrebbe essere un fan di questo gruppo che arriva, come promesso, dalla Glitter Beat Records, etichetta nordica. Andiamo a Gothenburg in Svezia con i Fauna. Dal disco Taiga Trans andiamo ad ascoltarci questa Tunans Torca.

beh, qua c'è un bel grande incontro fra quello che è la cultura più europea legata alla musica degli anni 70 del krautrock rock, a quella più elettronica successivamente delle decadi successive degli anni 80 e gli anni 90, con tutti i ritmi che arrivano dal continente asiatico, in particolar modo dall'India. E in questo progetto Fauna esplodono tutti alla grande. Lavoro Taiga Trance.

E c'è chi patteggia per la cornacchia. Arrivano messaggi al 34666 73263. C'è chi dice addirittura di conoscerla. E in quel momento è dalla parte del Colombo. Nulla contro le cornacchie, ci mancherebbe.

quando si è spettatori nella vita fronte a un selvaggio, uno verso uno, o rimane indifferente o scegli da che parte stare. Non necessariamente una delle due è quella giusta. A parte quella di domani sera, vai a butto. Chi ha orecchie per intendere, intenda. E beh, abbandoniamo questa divagazione molto elettronica, molto dance floor proveniente da Gothenburg. E torniamo in Norvegia, e qua c'è la così fra roots, folk, divagazioni di ogni genere. Quest'oggi un radio un po' così, mi si è rotto il computer, sto andando veramente improvisation negli ascolti, i miei ascolti che comunque sono sempre molto bizzarri e molto bizantini anche. Torniamo in Norvegia perché ho avuto modo recentemente di esplorare degli ascolti molto molto interessanti su una scena super variegata. Infatti l'etichetta dei Dicket, gruppo interessante, un quartetto che arriva da Oslo, la Super Traditional, promette molto bene. Il disco Oxen com Vintern, andiamo a ascoltarci questa Valmon Blomma. Rallentiamo decisamente.

Questo è un disco che è stato pubblicato nel settembre 2024 per la Super Traditional. Tutta la sofferenza dell'indie folk norvegese, però con un certo vigore, devo dire. È un progetto molto interessante. Se ascoltate per intero il lavoro, questo Åkersenkom Vintern, scoprirete cose molto molto interessanti. Continuiamo col viaggio di Umoradio di quest'oggi, veramente così variegato come sempre. Qua viene reinterpretato un grande classico della musica statunitense, il disco di Bruce Springsteen's Nebraska di tantissimi anni fa. Hoife O'Donovan, cantante e musicista di New York, lo reinterpreta fedelmente. Andiamoci ad ascoltare State Trooper. Ogni tanto ci sta, dai, qualche grande classico. Poi io sono un amante delle cover sotto sotto.

gran bel disco, grande reinterpretazione, una voce, una chitarra, come diceva qualcuno tantissimi anni fa, O'Donovan, che suona il disco intero Nebraska di Bruce Springsteen. Abbiamo ascoltato questa State Trooper. Continuiamo il viaggio della puntata di quest'oggi di Humo Radio. Ce ne andiamo a Tulsa, Oklahoma, e ogni volta che c'è una nuova produzione di questa etichetta no profit, che la Horton Records, che produce da parecchi anni lavori soprattutto provenienti da personaggi e personaggi che arrivano dalla comunità della Cherokee Nation, siamo molto contenti di mandarli qua in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout. E questo è il caso del nuovo lavoro di Kellyn Fay, intitolato Garden, anche questo uscito da poco, il 3 aprile del 2026, dal quale andiamo ad ascoltarci questa Wind Song. Qua ci sono anche, oltre al folk, c'è anche qualche spruzzata un po' più. Nel disco intero trovate anche delle robe più metallose. A tratti. Noi ci prendiamo bene con questa Wind Song.

Abbiamo ascoltato Kaylin Fay dal disco Garden per la Horton Records e adesso direi un altro piccolo svarione, poi chiudiamo con un finale un po' più chitarroso che ci sta sempre. Andiamo a Bogotà, in Colombia. Los Piranhas è il nuovo Prometeo.

Beh, questo è un super gruppo. La scena interessante. E si rifà le tradizioni del Sud America, rivisitata in chiave contemporanea. Elvis Alvarez dei Meridian Brothers, Mario Galeano del Frente Cumbiero e Pedro Reda dei Romperaio, Los Piranhas. Anche loro hanno pubblicato il loro disco per la Glitter Beat Records, uscito l'anno scorso, ma l'ho perso. È il nuovo Prometeo, ci siamo ascoltati e chiudiamo la trasmissione con tre brani. Sì, dai, ce la facciamo. Andiamo prima a Fort Worth, Texas, con una storica band con la tut, attiva dai primi anni 90, The Toadies, che hanno pubblicato questo The Charmer, una voce bellissima. Il frontman dei Toadies lo adoro, in qualche vocalizzo mi ricorda a volte Bruce Dickinson, per questo lo adoro, perché gli Iron Maiden sono stati uno dei miei gruppi preferiti quando ero ragazzino. E andiamo ad ascoltarci un brano da questo The Charmer, non so, direi Come to the Life. È anche molto bella The Charmer, quella i vocalizzi proprio la Bruce Dickinson. Consigliatissimo questo lavoro, Toadies, The Charmer. Andiamo ad ascoltarci Come to the Life. Aspetta che ce la faccio, play, via, ce l'ho fatta. Si deve sbloccare il cricetino.

l'altro lavoro che è uscito quest'anno, ma era una registrazione persa nel tempo, che aveva il tocco magico del buon vecchio Steve Albini. Rest in peace, forever and ever, pull up.

E un saluto e un abbraccio al piccolo Milo che ci ascolta dal Portogallo. Ma c'è anche Ivana. Saluto speciale a tutti quelli che si sono fatti sentire al 34666-73263 da vicino e da lontano. Tra l'altro il disco dei Todis in copertina ha una bella cornacchia con tanto di tuba in testa, che comunque torna a proposito del discorso, no? Di questo piccolo racconto della cornacchia che cercava di papparsi il colombo, che è riuscito a nascondersi sotto una macchina, che dicevo inizio trasmissione, vedi che alla fine tutto torna. Continuiamo e chiudiamo la trasmissione con le ultime due selezioni, gli ultimi due ascolti. Ci andiamo a Boston, Massachusetts, con i Black Beach. Anche qua un trio che spacca di brutto e ha pubblicato da poco l'ultimo disco, Melt Teeth. E andiamo a ascoltarci questa Something Sinister. Non mi piace questo. Broken Glass, Broken Glass, via, Broken Glass, Black Beach.

Broken Glass, loro nei Black Beach. Chiudiamo la trasmissione di quest'oggi sgraffignando qualche minuto a Baron One con il gruppo più figo delle nostre parti, Movie Star Junkies, dal loro ultimo lavoro Walk on Bones. Andiamo a ascoltarci questa Somewhere Blow. Buon ascolto, Arvezza in gamba, non mollate le libere frequenze di Radio Blackout, perché a seguire Baron One con la sua Black Milk vi terrà compagnia per questo caldo, caldissimo pomeriggio torinese. E beh, non mi resta che dirvi, rimanete incollati e mi raccomando, segnatevi Festa Radio Blackout, prossimamente avrete modo di scoprire tutto, tutto, tutto quello che ci sarà al Manituana. Mi raccomando, ciao ciao! Il criceto gira sempre.

15:07. Si continua a navigare sulla buona onda delle libere frequenze di Radio Blackout. Sabato 23 maggio 2026. Pronti e pronti per una nuova puntata in compagnia dell'Enjoy Afternoon di Black Milk. Quindi benvenute e benvenuti a bordo. Viaggio pomeridiano in questa giornata, direi tendente all'estivo. Quindi modalità perfetta per rilassare il corpo, l'anima e la mente ascoltando le frequenze di Radio Blackout in diretta dagli studi di Via Cecchi 21 barra A. Baron One in voce alle selezioni, coadiuvato da DJ Ghost. Frequenze blackoutiane che, come sempre, potete ascoltare attraverso svariate modalità di ricezione, la più consueta, i megacicli 105.250. Oppure attraverso il segnale digitale DAB, Digital Audio Broadcast, o attraverso la modalità dello streaming radioblackout.org. Per ascoltare le libere frequenze worldwide, from north to south, from east to west. E poi per interagire con gli studi di Via Cecchi 21 barra A, per far sentire la vostra presenza nell'etere e mantenere sempre attivo il servizio Cisti Viaggiari Informati, 011 24 95 669, 346 66 73 263. Anche in questo caso ho un ampio ventaglio a disposizione: SMS, Signal, WhatsApp e Telegram.

quindi dopo tutte le specifiche tecniche che vi permettono di condire nella maniera migliore il viaggio odierno di Black Mirror sulle libere frequenze di Radio Blackout di questo sabato 23 maggio 2026.

Iniziamo il viaggio odierno di Black Milk da questa nuova raccolta musicale della Soul Jazz Record, Rebel Island Soul. Under the influence reggae, soul and funk in Jamaica in the 70s. Abbiamo un bel po' di coverizzazioni di grandi classici del soul e del funk dei 70s. In chiave reggae dintorni. Ad aprire il viaggio, Carl Barth and the Cimarrons, Sleeping into Darkness, pezzo originale dei War. E noi continuiamo a viaggiare sempre in modalità relax, romantic reggae. Winston Curtis, Private Number.

Winston Curtis, Private Number, traccia originale di Judy Clay e William Bell. Intanto al 346-66-73-263, salute speciale a Pablo a.k.a. Double F, oggi il più veloce a salire a bordo del veliero maculato. Poi un ringraziamento a chi scrive: è arrivata l'estate, si naviga con Black Milk, oh yes. Come arriva il caldo, noi ci rilassiamo, ci sediamo nel parco, sitting in the park, da Winston a Winston, Winston Francis, Reggae Island Soul.

Winston Francis, Sitting in the Park, original release by Billy Stewart, sempre all'interno di Reggae Highland Soul Under the Influence, Reggae, Funk and Soul in Jamaica in the 70s. Intanto un saluto a chi teme il peggio, forse tenersi nel parco, perché quando c'è l'erba alta le insidie si nascondono. Per quello che invece riguarda il pezzo di Nick Acosta, ricordiamo che il disco richiesta del sabato transita dalle ore 18 con Tanz Bambolina. Che ricordi con Nick Acosta? Noi intanto ci gustiamo la voce del grande John Holt, You Never Find Another Love Like Mine.

Quindi andiamo a chiudere questa prima mezz'ora di navigazione andando ad estrarre da questa raccolta musicale un classicone. La seconda sia dal punto di vista musicale che cinematografico. The Now Generation, questa è Shaft.

15:36 minuti. Sempre in navigazione sulla buona onda di Radio Blackout, compagnia di Black Milk, il vostro Enjoy Afternoon. Abbiamo abbandonato i 70s from Jamaica, siamo tornati ai giorni nostri. Questo mese di maggio 2026, uscita della Deluxe Edition di No Place Like Home, Jesse Royal from Maroon Town, St. James Parish, Kingston, Jamaica. Un po' di versioni estese, rivisitate del suo No Place Like Home di agosto del 2025, uscita targata Easy Star Record. Siamo gustati questa Blessing Dub. Continuiamo così, bassa velocità. Lovers and Romantic Reggae, Jesse Royal, No Place Like Home.

0: Milano.
1: Jesse Royal, No Place Like Home.
0: I call it paradise.
1: 10 piani di morbidezza. Rimaniamo sempre nel mese di maggio 2026, andiamo in casa della Ineffable Record, da Kingston, Jamaica, Russ High, il suo nuovo Heart of Love. Ci gustiamo questa Desert Days insieme a Kabaka Pyramid.

Class I, Kabaka Pyramid, da Heart of Love, nuovo lavoro per il singer di Kingston, Jamaica, uscita targata Ineffable Record. Siamo così all'ascolto della seconda ondata di New Roots Singer from Jamaica, quella iniziata dalla fine degli anni 2009 in avanti.

Abbiamo fatto una doppietta su Ineffable Record, da The Heart of Acceptance, Protégé, L'Overflow. Per andare a chiudere questa prima ora, palleggiamo così tra Ineffable Record e Easy Star. Questo sabato 23 maggio 2026. Ancora Protégé con la voce di Queen Shin Si, questa è Goddess.

15:59. Primo giro di boa per l'Enjoy Afternoon di Black Milk. Chiudere questa prima ora da Brooklyn Sun Dub, il loro nuovo lavoro, Shot Your Arrow.

Intanto vi ricordo che come sempre alle ore 16 apre il centro di documentazione Porfido via Tarino 12 a Vanchiglia. Tra l'altro compierà anche 25 anni. Esattamente il 29 maggio, venerdì, festeggiamenti per i 25 anni di Porfido dalle ore 18 dietro il campus Einaudi. Maggiori delucidazioni su gancio.cisti. E così chiudiamo con un'altra uscita della Easy Star Record. Poi Brooklyn continuerà ad essere la nostra place preferita anche per le prossime due nuove uscite dall'universo femminile musicale di Brooklyn, Night Beauty e Jay Ward. Così per anticipare cosa vi aspetta dopo la prima boa, quello che vi aspetta è anche un remake, quello che succederà il 12, 13 e 14 di giugno 2026, Blackout Fest, quella del Manituana, Largo Vitale 113, tre giorni di dibattiti, concerti, DJ set, distro, cucina, studio mobile, tropical bar, chill and relax. Tutto questo per sostenere la vostra radio preferita. Anche qua stanno uscendo così cadenza quasi giornaliera il programma dei vari giorni, che potete anche approfondire e consultare sia su Gancio che sulle pagine social Facebook e Instagram di Radio Blackout. Quindi move your ass and move your feet. 12, 13, 14 giugno Blackout Fest.

16:09, effettuato il primo giro di boa per la navigazione di Black Milk, sabato 23 maggio 2026. Siamo rimasti a Brooklyn. Questo progetto tra jazz spirituale, trip hop e spoken word, Night Beauty, disco intitolato Minui, trio al femminile in uscita per la Intact Tract di Zurich. Siamo gustati questa Roots Legacy. Direi traccia perfetta per commentare questa notizia che ci arriva al 346-6673-263. Visto che parliamo anche di spiritualità, Albano festeggia gli 83 anni a Lourdes. Beh, d'altronde c'è chi ci crede e quindi fa bene a portare avanti questo percorso di espiazione, forse per cercare la vita eterna, chi lo sa,

Night Beauty, Piece Electricity Girl, seconda traccia è stata da Minwi, trio che arriva da Brooklyn. Tanto ringraziamo anche chi ci segnala un appuntamento che riguarda l'internamento psichiatrico Evasioni, opere e testi di Luigi Gallini. Appuntamento che ci sarà a Bologna il 29 maggio 2026 dalle ore 19. Continuiamo da scavare nell'universo musicale di Brooklyn. Andiamo in casa di Jay Ward, cambiamo direi decisamente sonorità, in questo caso i sintetizzatori sono l'asse portante di questo Sound Therapy. Questo è Love Crime, Jay Ward, Jennifer Hernandez.

0: Emotions take me high, it's like a drug. Give me a dose every time I want those, but it feels like a crime.
1: Jay Ward, Love a Crime, da Sound Therapy, il nuovo lavoro per Jennifer Hernandez da Brooklyn. Tra sonorità chill, sintetizzatori, hip hop e R&B. Un viaggio breve ma intenso nella scena musicale della Grande Mela. Questa è Change 101.

Change 101, J-Word, Sound Therapy. Andiamo a testare ancora una traccia dall'ultimo lavoro di Jennifer Hernandez. E poi ci spostiamo a South London, in casa Touching Base. J-War in compagnia di Neppi e Nina, traccia intitolata Clarity Sound Therapy.

da Brooklyn a Londra, all'interno di Mali, il nuovo lavoro per Miss Shy One, Touch and Bass Record, etichetta discografica Community Culture from South London. In questo caso all'interno di Mali, uno spettro direi decisamente ampio e contemporaneo delle varie mutazioni della black music. In questo caso una celebrazione ai party, agli after, questa 16 hours, Shy One e James Messiah. Rimanere sempre in ambito di spezzatino tra Broken, Garage Two Step e dintorni, da South London a East London, due tracce da Powerscraft, nuovo lavoro per Hitsco. Questo è Japan Grizzly, S.I.N. Rico.

Japan Gritly, Isco, S.I.N. Rico, da Powers Craft, disco di debutto per il producer di East London, uscita targata Brown Sud Recording, che troveremo così a breve, a brevissimo. Qui siamo immersi tra jungle, broken beat, grime, garage, soul e dub all'interno di queste 12 tracce. Su queste sonorità un saluto a Enrico and the Family in streaming da Teramo, big up. Continuiamo ad allenare i nostri legamenti, in particolare quello delle ginocchia e delle caviglie, sempre in compagnia di Isco insieme a PK con questa The Longest Road.

Longest Road, Isco e PK, Powerscroft. Appuntamento per questo serata di sabato 23 maggio 2026. Torna la quarta edizione di Tutta Mare, serata benefit organizzata dal doposcuola popolare Aurora, quella del Manituana, Largo Vitale 113, dalle ore 19, per il cena benefit, e poi a seguire show DJ e live set, Folla Murga, Synapse and Friends. Tutta Mare, Manituana, Largo Vitale 113, dalle ore 19 questa sera.

siamo rimasti decisamente up, Fire Up, Blue Lab Beats, Blackout, Jay Hay e Miss Sanity, The Blue Lab Beats Show from London. E poi il viaggio continua. Casa della Brown Sud Recording, 20 Years Deep. Non prima di un po' di consigli per gli acquisti. Iniziativa qui nella Blackout House, Open Air, 28 maggio, giornata di serigrafia Zanna Dura.

8 maggio. Vieni alla Blackout House, in via Cecchi 21/A. Dalle ore 18 ci troverai a serigrafare live la grafichecca che le ame di Zanna Dura hanno realizzato per la radio. Una stampa fatta di e con il culo, per gattini e piccini. Porta la tua maglietta, borsa, toppa, foglio di via e noi gli daremo nuova vita.

continuiamo a navigare sulla libere frequenze di Radio Blackout in compagnia di Black Milk all'interno di questa 20 Years Deep per celebrare il ventennale della Brown Sud Recording. Saluto al buon Jill Peterson. Sound direi decisamente globale all'interno di questa raccolta musicale. Ad aprire il viaggio il duo Ethio Jazz, Johan Kebede e Menelik Zena, la loro Tesne Gem. Questa It's You Huntene insieme alla voce di Meron T, su che abbiamo già intercettato nel mese di marzo. Traccia direi perfetta per annunciare anche un appuntamento che ci sarà sempre nella serata di questo sabato 23 maggio dalle ore 21 allo spazio sociale Visrabbia, via Galinie 36 ad Avigliana. Serata dedicata alla cultura del sound system, ad Owa Sound System Present Birthday Celebration, Another Year Upon Them, insieme a Dub Fellas, Roots Gulli, saluto anche al buon Root Gullit e Willy Dread. Tutto questo questa sera dalle ore 21 till late, spazio sociale Visrabbia, via Galinia 36 Avigliana, Sound System Culture.

All Africa, Zara McFarlane, cantante, produttrice, compositrice, drammaturga, origini from Jamaica, che spesso e volentieri inserisce all'interno delle sue produzioni. Intanto un saluto e un ringraziamento a chi messaggia e apprezza la buona onda blackoutiana. Continuiamo ad esplorare il sound globale di 20 Years Deep Brown Sud Recording. Tema direi decisamente attuale dal punto di vista geopolitico. Andiamo a L'Avana. Jill Peterson, Havana Cultura Band, Orissa.

0: Havana.
1: Jill Peterson, Havana Cultura Band. Orissa. Cioè, direi attuale anche con le diverse prese di posizione di molti musicisti cubani alla nuova interferenza da parte degli Stati Uniti con il bloqueo, le sanzioni che ormai da decenni soffocano la isla di Cuba. Abbiamo pronti il Kalashnikov in cantina, recita un siano membro della Buena Vista Social Club, e quando ci vuole ci vuole.

16:53, andiamo ad estrarre ancora una traccia da 20 Years Deep. Anzi, ancora due tracce da 20 Years Deep. Altra band che abbiamo incontrato spesso e volentieri sia sulle frequenze che in tanti momenti ludici o di ascolti musicali, il Cocoroco con questa We Give Thanks.

Cocoroco, We Give Thanks. Siamo per andare a concludere l'ascolto di 20 Years Deep e ci prepariamo anche per il secondo e ultimo giro di boa per la navigazione odierna di Black Milk, sabato 23 maggio 2026. Vi ricordiamo anche l'appuntamento di domenica mattina dalle ore 12. Matinée flambé. Cosa potete fare per scoprire la location di questo matinée flambé? Potete sintonizzare sulle libere frequenze di Radio Blackout nella giornata di domani. Tra un clavicembalo e un violoncello di mattinata vi verrà svelato la location. Oppure cisti come sempre al passaparola. Dalle 12 alla medianoce, programma direi ricco con grigliata Bella Vita, quindi portate ciò che vorreste mettere sul fuoco. Poi musichette ballerine a cura di DSC and Friend. Alle 16.30 live rap con RWA e 165 Riot. E poi a seguire live DJ set drum and bass to techno per tutto il pomeriggio. Durante il pomeriggio workshop do it yourself di Casse Kamikaze, performance teatrale, autodifesa legale, riduzione del danno, bar benefit collettivi, porta come sempre il bicchiere. Matinée flambé dalle ore 12 di domani, domenica 24 maggio 2026. Come sempre cisti al passaparola e ascolta le frequenze di Blackout. A chiudere questa seconda ora, ultima traccia da 20 Years Deep, dalla variegata e meticcia metropoli britannica, Winnie Sigoma Band, la benà del Pink Ya.

17,8 minuti. Effettuato l'ultimo giro di boa, compagnia dell'Enjoy Afternoon di Black Milk, questo sabato 23 maggio 2026. Beh, questa inizio di ultima ora scattano anche gli auguri. Auguri speciali al buon Freak, a Cool Jui Not. Beh, poi forse siete rimasti disorientati dalla sirena del nostro veliero, sirena che non ha sicuramente usato il buon schettino. In sottofondo Fabric Fight da Until We Are Free, uscita per l'italica For Fleece. Rimaniamo così sulla lunga onda della seconda ora di navigazione. Tra soul, funk e afrobeat andiamo in casa di Soul in the Horn, The Third Act, Salam Remy, live from Soul in the Horn, special dedication for Biste.

Salam Remy e Soul in the Horn, live from Soul in the Horn. Atto numero 3 per festeggiare il decennale di questo movimento musicale nato a New York City. Colte musicali che hanno accompagnato 10 anni di produzioni tra soul, funk, afrobeat, house music.

Rimaniamo sempre in ambiti afrobeat, questa volta rivisitati. Questo immaginario collegamento tra Lagos e Norwich, dal volume numero 3 di Soul Cultura, che continua a essere il numero magico che ci accompagna, Lucuna seleziona questa traccia del 1982, Vital Disorder, Zombie.

Vital Disorder Zombie. Dal volume numero 3, Soul Cultura, sempre curate da Yukuna, nome iconico della scena musicale di Manchester e anche della scena flinta. Qui siamo nel 1982, direttamente da Norwich, band DIY, la scena post-punk britannica. La traccia perfetta, con alte vibrazioni, per ricordarvi un altro appuntamento che ci sarà nella giornata di domani, domenica 24 maggio, in via Pietracqua 9, per festeggiare i 30 anni di Paco Rigore. Dalle 11 alle 19, attività sia in strada che all'interno: biliardino, ping pong, basket, cibo, pranzo condiviso, scopone, bocce, mostre, premi, ospiti, birre e panini. E poi dalle 14 alle 23, musica, DJ set live, DJ set con G-Style, Lobo, MMM, DJ Sacco e Lobu. E poi live con prodotti locali, Mauras, Egin, Nilud, Ras Emiliani and the Marsili Explosion. Quindi facciamo gli auguri alla Paco Rigore, domani dalle ore 11, via Pietracqua 9, 30 anni di Paco Rigore.

It's a good time. I got vibes. Music for the people, by the people, with the people. Bantu continua Uru consciousness. The road is never easy from Soweto. Ancora un paio di tracce da The Road Is Never Easy, poi così piano piano andremo anche a scoprire cosa vi riserverà il proseguo del palinsesto odierno qui live and direct dagli studi blackoutiani.

A ritmo di musica, music, BCUC. Siamo scesi nel profondo, nell'anima della scena musicale di Soweto. Uscita targata Out Here Record. Per quello che riguarda il palinsesto blackoutiano, le dirette continuano qui dagli studi dalle ore 18 con Tanz Bambolina, Mitch ai fornelli per rinfrescarvi con il suo sound. Poi non abbiamo comunicazioni sulla presenza delle brave ragazze, ma voi comunque rimanete sintonizzate e sintonizzati per scoprire se dalle 19.30 la buona onda continuerà a navigare in diretta gli studi di via Cecchi 21 barra. Ancora una traccia in compagnia di Bantu Continua, Uru Consciousness, e poi spazio a Peter Mason e Jay Creve insieme a Semi Love con Hova Safa. E poi ci rilassiamo a Kalayonga.

0: Peter Madson, J. Creve e la voce di Sammy Love, Over Safa, dal nuovo EP intitolato Facil per la Favorite Recording. Cioè 7.35, andiamo a sentire anche lo spottino per la serigrafia blackoutiana del 28 maggio 2026 con Zannadura, poi ci rilassiamo sempre con il numero 3 che continua a ricorrere nella puntata odierna dagli archivi di Volkov.
1: Giovedì 28 maggio, vieni alla Blackout House in via Cecchi 21/A. Dalle ore 18 ci troverai a serigrafare live la grafichecca che le ame di Zannadura hanno realizzato per la radio. Una stampa fatta di e con il culo, per gattini e piccini. Porta la tua maglietta, borsa, toppa, foglio di via e noi gli daremo nuova vita.

17:42. Quindi la volata finale. Compagnia dell'Enjoy Afternoon di Black Milk. Questo sabato 23 maggio 2026. Siamo arrivati all'interno di From the Kharkiv, volume numero 3. Curato dal DJ veronese Enrico Crivellaro, a.k.a. Volkov. Suo consueto spettro musicale, che in questo caso abbiamo scelto all'interno delle tracce più rilassanti per trovare il giusto approdo nei dintorni di Kalayonga. E siamo sulle tematiche Sunrise con Warm Days e Kenzie. Questa QB Soweto Mix, quindi manteniamo anche delle coordinate geografiche in linea con le sonorità che hanno accompagnato la penultima mezz'ora di navigazione. Parliamo sempre di Sunrise, Watching the Sunrise, compagnia di Fred P, sempre From the Kharkiv.

17:49. Fred P. Watching the Sunrise. Per avviarci alla conclusione della navigazione odierna. Poi le dirette continuano qui dagli studi blackoutiani con Tanz Bambolina, amici ai controlli, ad accompagnarvi verso l'aperitivo ampio. E poi dalle 19:30 rimanete con l'orecchio alla radio per vedere se si materializzerà l'arrivo delle brave ragazze. Andremo a destra ancora una traccia da From the Archive, poi traccia di transizione, seguendo come sempre la onda d'Omar. Quindi un ringraziamento a tutti e tutti coloro che hanno messaggiato, hanno cavalcato l'onda, sono arrivati all'ascolto delle libere frequenze blackoutiane. Black Milk torna sabato prossimo, sempre dalle 15. Non mollate le libere frequenze, le dirette continuano con Tanz Bambolina a chiudere, Jovon con la traccia intitolata Spirit. Stay blackout, au revoir.

Buonasera, sono le 18 e 12 minuti primi. Siamo partiti con questa nuova puntata di Tanz Bambolina. Un saluto a Mr. Baron One che mi ha preceduto con il lungo pomeriggio di intrattenimento blackoutiano. Black Milk. Faccio un rapido cambio delle cuffie perché non mi sento in cuffia, quindi a fra poco.

Allora, eccoci di nuovo. Un buon pomeriggio a tutte le amiche e a tutti gli amici all'ascolto di Radio Blackout. E come dicevo, ho dovuto fare un piccolo cambio di cuffie perché purtroppo una andava in mono e due non funzionavano, quindi. Allora, dopo le due tracce di transizione, Age of Love di Age of Love, Charlotte the White, Enrico San Giuliani, remix, ci siamo ascoltati anche David Guetta con David Guetta and Showtech con Bud featuring Vessi. E poi di seguito ancora una traccia di Lady Tron che si intitola Dead Zone. La traccia che ci stiamo ascoltando tuttora, traccia tuttora in corso, è sempre dell'artista Lady Tron e si intitola International Dateline.

saluto al nostro onnipresente amico Pablo che mi scrive: è partito Miccio? Sono partito anche abbastanza in orario quest'oggi, solo che appunto problemino tecnico sulle cuffie, quindi ho dovuto stare un attimino in silenzio perché non mi sentivo. Lady Tron, sorelle di Blackout International Date.

Allora, quest'oggi ci ascoltiamo qualche traccia così per iniziare la puntata, poi andiamo a fare un tuffo nei gruppi che suoneranno quest'anno al Blackout Fest. Facciamo una panoramica sui gruppi di venerdì e i gruppi di sabato, anche se, vabbè, ovviamente non tutti, cerchiamo di passare qualche pezzo.

auto antipasto di quello che sarà poi la festa della radio. Festa che si terrà come lo scorso anno presso lo spazio sociale Manituana.

Allora, un altro brano che è in scaletta quest'oggi ancora, diciamo, della scaletta ideata da me, di My Home Design, la pronuncia. Un brano che ci propone Madeleine Goldstein. E qua si tratta di New Wave, nuda e cruda. Buon ascolto a Radio Blackout. My Home Design, Madeleine Goldstein su Radio Blackout.

E allora, dopo Madeleine Goldstein, che ci ha riportato un po' in quel sound degli anni 80, nella dark wave, quella vera e propria, andiamo a sentire un paio di pezzi di questa artista che invece interpreta un po' le sonorità della dark wave e della gothic music. Le interpreta appunto in modo più attuale, utilizzando l'elettronica e trasmettendo appunto queste sensazioni di musica comunque molto scura. Stiamo parlando di Night in Athens. Questo brano è Metropolis. Buon ascolto.

Allora salutiamo anche l'amico Boomer61 all'ascolto che mi scrive. Boomer61, saluta e apprezza. Facciamo questa doppietta di 19 Athens, questa è Words Unspoken.

0: Have you ever been in that situation where you just like, you just wanna, you know, you just wanna take it off?
1: Allora, il gruppo che ci siamo ascoltati poco fa, gli Spiral of Silence, con il brano Souls, è una formazione Cold Cave della scena belga, molto interessanti per le loro atmosfere quasi in stile Nick Cave, comunque impregnati di quel sound un po' darkeggiante, un po' psichedelico. Allora, invece ora ci ascoltiamo questo brano di Fisher X Atig. Siamo tornati un po' nella dimensione dell'electroclash. Intanto il tempo sta scorrendo molto veloce.

0: la vocals di questo brano.
1: Take it off. Slow, steady, undress. Success.
0: È un brano, diciamo, che strizza l'occhio un po'.

si viveva la notte in modo goliardico. Allora, dopo i Fisher con questo brano Take It Off, andremo a, come hai accennato all'inizio, andremo a spulciare un po' i gruppi che saranno ospiti del Blackout Fest 2026, i tantissimi gruppi che suoneranno alla festa della radio, e iniziamo a dare un'occhiata così, un antipasto veloce sulla serata di venerdì e su quella di sabato, quindi venerdì 12 e sabato 13 giugno.

Ci mandano un interessante suggerimento. Praticamente ci dicono che quando voi fate caso, cioè se voi fate caso su ogni prodotto c'è un codice a barre, e quelli che praticamente finiscono che iniziano con la sigla 729 sono prodotti made in Israele. E noi consigliamo caldamente di boicottare questi prodotti. Quindi sappiatelo e fate un po' in coscienza di conseguenza. Questo è un consiglio di Radio Blackout, è un consiglio di un ascoltatore che ci ha mandato appunto questa preziosissima informazione, direi. Allora, partiamo. Andiamo ad ascoltarci il primo gruppo estratto dalla scaletta della festa di venerdì 12 giugno, del prossimo venerdì 12 giugno. Ci andiamo ad ascoltare i West Riviera. Il brano si intitola Come On Valentina. Buon ascolto, Radio Blackout.

Allora, i West Riviera su Radio Blackout, come possiamo definirli questi musicisti? Mi sembrano molto ferrati in materia, ci sanno assolutamente fare, questo fuori luogo. Il brano che stiamo ascoltando si intitola Un po' di Troubles, quindi

venire alla festa di Radio Blackout venerdì 12 giugno. Adesso non vi so dire esattamente in che ordine suoneranno, in che ordine sarà la scaletta.

giorno per giorno i gruppi che suoneranno e si potrà vedere insomma chi seguire, si potrà decidere chi seguire dal vivo, chi seguire in base ai propri gusti musicali. West Riviera, un po' di Troubles su Radio Blackout, in attesa di sentirli poi dal vivo. Ci ascoltiamo ancora un

per capirci un po' la musica che una volta ascoltavano i cosiddetti mods, sì, quelli famosi di Piazza Statuto, per chi se li ricorda, per chi è cresciuto negli anni 80-90, ma comunque è un genere che

sia un bene citarlo in radio o meno, ma chi se ne frega, lo cito lo stesso. Potrebbe essere dedicata al mitico Gianni. Quelli che frequentano un po' il Festival Beat sanno di chi stiamo parlando. Chi lo sa?

tra l'altro, chi volesse messaggiare con Radio Blackout, io non lo dico mai, quasi mai, però sappiatelo che c'è un numero di telefono di riferimento, un numero che dovresti già aver memorizzato, mi è andato a memoria anni e anni fa, però ve lo ricordo ogni tanto, 346-667-346-667-3263, così è molto più scandito, molto più facile per chi volesse memorizzarlo. Questo è per tutta la messaggistica di Radio Blackout, quindi varie app che utilizziamo, da Signal a Telegram a WhatsApp ai vecchi messaggini. West Riviera con Gianni su Radio Blackout, vi aspettiamo dal vivo alla festa che si terrà quest'anno come l'anno scorso presso lo spazio sociale culturale, laboratorio, culto, tutto quello che volete, lo spazio sociale Manituana che ci accoglierà a braccia aperte. E allora, sempre venerdì 12 suoneranno anche questi Nail Breaker. Questo brano che ci andiamo a ascoltare, questa traccia si intitola Mind Out. Qua si cambia un po' genere, qua si va su robe molto più psichedeliche, molto più sperimentali. Nail Breaker, Mind Out, Radio Blackout, buon ascolto. Ah, tanto per precisare, visto che lo diciamo che non fa mai male, allora West Riviera italianissimi, mentre questi Nail Breaker sono

Beh, direi che questi nail breakers sono veramente molto interessanti, soprattutto da sentire live, secondo me. Ci siamo ascoltati tre brani: Mind Out, Local Man, It's At, e questa che è England Is Mine. Allora, per chi volesse vederli dal vivo, è raccomandatissima la serata di venerdì 12 giugno, sempre presso il laboratorio culturale Manituana. Che ospiterà, come l'anno scorso, la festa di Radio Blackout su tre giorni.

Dada, vuole Hamilton.

Icebreaker è un tizio da solo. Sono uscito ora a scoprirlo e ve l'ho detto immediatamente. Beh, un po' rumorista, per chi ama le situazioni così un po' caotiche, sperimentali, sicuramente è un personaggio da vedere dal vivo. Sono quelle cose che trasmettono quell'immediatezza, quell'irruenza live, che sicuramente si apprezza molto di più che su disco, almeno a mio avviso. Poi allora, passiamo invece a sabato 13 giugno, sempre prossimo, sabato della festa. Questi sono gli Stepmother, Vacant State, di Blackout, un altro gruppo che ospiteremo alla festa di giugno. Nella serata di sabato 13 suoneranno questi signori, si chiamano Stepmother.

allora stiamo ascoltando sempre gli Stepmother. Ce li siamo ascoltati con tre brani: Vacant State, Dead Meat, no scusate, Dead Meat e On the Off the Line, che è questo che stiamo ascoltando ora. È decisamente più garage rock come sound. Direi anche loro molto sicuramente interessanti. Uno di quei gruppi da vedere anche loro live, secondo me, dove si apprezza tutta la carica che possono trasmettere gruppi del genere.

il nome completo dovrebbe essere Oda T and Abstral Compost. Allora, ci siamo ascoltati Fools with Power e questo brano che stiamo ascoltando ora, che si intitola Cops and Robbers.

Allora, un'altra ospite della festa di Radio Blackout, che suonerà sempre sabato 13, si chiama Simona Zamboli. Questa traccia si intitola Escape Techniques.

Stiamo ascoltando un'altra traccia di Simona Zamboli o Zamboli, intitolata Requiem. È artista che si esibirà sempre sabato 13 alla festa di Radio Blackout. E quest'oggi forse ho scelto brani un po' sperimentali, magari per l'ascolto del sabato radiofonico, però diciamo che questi sono gli artisti che ci saranno. Ovviamente quest'oggi facciamo un po' così una spulciata veloce, un antipasto veloce su quello che sarà poi l'intero programma del festival.

Allora, ultima traccia che ascoltiamo quest'oggi, sempre di Simona Zamboli o Zamboli, adesso non so esattamente come la pronuncia. Il brano si intitola Sad Joy in Ginevra. Questa è anche l'ultima traccia di Tanz Bambolina di quest'oggi. Io vi auguro un buonissimo sabato sera a tutte e tutti voi. Ringrazio chi ha ascoltato la trasmissione, ringrazio chi ha messaggiato e vi do appuntamento, come sempre, virtuale. Sabato prossimo dovrebbe esserci una variazione sull'orario, sempre se non cambia nulla. Quindi sabato prossimo dovrei trasmettere probabilmente dalle 17 alle 18:30. Comunque, un buon ascolto sempre di Radio Blackout. Non mollate la buona onda, restate incollati sulle libere frequenze, anche se ci sarà bobina, però è sempre comunque bella musica. Un buon sabato sera e un abbraccio da Mitch.

Maggio 2026, continua il cinema a El Paso Occupato con la rassegna 1, 3, 1, 2, tutti i giovedì dalle ore 21. Giovedì 28 maggio, proiezione di Diaz, non pulire questo sangue, di Daniele Vicari, Italia 2012. Ovviamente l'ingresso è tassativamente libero. Le proiezioni iniziano alle ore 21. Mi raccomando.

0: 8 maggio. Vieni alla Blackout House, in via Cecchi 21/A. Dalle ore 18 ci troverai a serigrafare live la grafichecca che le ame di Zannadura hanno realizzato per la radio. Una stampa fatta di e con il culo, per gattini e piccini. Porta la tua maglietta, borsa, toppa, foglio di via e noi gli daremo nuova vita.
1: Giugno. Blackout Fest, Manituana.
2: Radio Blackout, dal 1815, l'unica radio libera dell'etere sabaudo.

Allora, un buon pomeriggio, ben ritrovati a tutte le amiche, a tutti gli amici che ascoltano Radio.

Have no strife.

0: Ehi, giovane lavoratore!
1: Stanco dei banali e consueti contratti a tempo indeterminato?
0: Prova la nuova forma di contratto moderno e innovativo.
1: Coco Pro?
0: No, Coco Profago! Il contratto di lavoro che è veramente una merda!
1: Salario da fame!
0: Schiene spezzate!
1: Zero diritti e doppi turni festivi!
0: E se stai male, sono tutti cazzi tuoi! Coco Profago!
1: Mangerai veramente merda!
2: Ciao ragazzi, sono Gianni Morandi! Anch'io stipulerei un bel contratto Coco Profago! Dai ragazzi!

Maggio 2026. Continua il cinema a Il Vaso Occupato con la rassegna 1, 3, 1, 2 tutti i giovedì dalle ore 21. Giovedì 28 maggio, proiezione di Diaz, non pulire questo sangue, di Daniele Vicari, Italia 2012. Ovviamente l'ingresso è tassativamente libero. Le proiezioni iniziano alle ore 21. Mi raccomando.

Light at the end of the tunnel, light at the end.

1992. Il movimento della Pantera era finito da poco. Era in pieno sviluppo il movimento dell'occupazione delle case e di quel periodo sono le prime occupazioni del Barocchio e del Prinz Eugen a farsi vedere. E proprio a Torino, Sergio Cofferati, non ancora segretario generale della CGIL, riceveva pomodori e bulloni dai lavoratori in piazza San Carlo. Alcuni soggetti, con molto entusiasmo e poca esperienza, hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna. Radio Blackout ha sempre avuto molti amici nei centri sociali e nelle case occupate, pur senza escludere altri gruppi, associazioni, movimenti e individui che, in modo diverso, si oppongono al potere economico, culturale, militare o a qualche suo aspetto.

8 maggio. Vieni alla Blackout House, in via Cecchi 21/A. Dalle ore 18 ci troverai a serigrafare live la grafichecca che le ame di Zanna Dura hanno realizzato per la radio. Una stampa fatta di e con il culo, per gattini e piccini. Porta la tua maglietta, borsa, toppa, foglio di via e noi gli daremo nuova vita.

I'm going to go to the next one.

0: Ci sono stati i cadaveri, schettino! Avanti!
1: Quanti cadaveri ci sono?
0: Non lo so! Uno lo so! Uno l'ho sentito! E lo devi dire lei quanti ce ne sono, Cristo!
1: Ma ti rende conto che è buio e che qua non vediamo niente?
0: E che vuole tornare a casa, schettino? E buio, vuole tornare a casa?

8 maggio. Vieni alla Blackout House, in via Cecchi 21/A. Dalle ore 18 ci troverai a serigrafare live la grafichecca che le ame di Zannadura hanno realizzato per la radio. Una stampa fatta di e con il culo, per gattini e piccini. Porta la tua maglietta, borsa, toppa, foglio di via e noi gli daremo nuova vita.

Il Movimento Ottava ha sempre avuto uno slogan, cazzi loro. Giant doors,

mommy, my mom.

Maggio 2026, continua il cinema a Il Vaso Occupato con la rassegna 1, 3, 1, 2 tutti i giovedì dalle ore 21. Giovedì 28 maggio, proiezione di Diaz, non pulire questo sangue, di Daniele Vicari, Italia 2012. Ovviamente l'ingresso è tassativamente libero. Le proiezioni iniziano alle ore 21. Mi raccomando,

Stay strong, head high, hopeful, ears wide, eyes bright.

0: Allora, un buon pomeriggio, ben ritrovati
1: a tutte le amiche, a tutti gli amici che ascoltano Radio Blackout.

cantiere costruito in funzione della fabbrica. Chiusa la fabbrica rimane un vento dormitorio, un quartiere costruito per la loro sopravvivenza, non per la tua.

from CBGB, a very Merry Christmas and a Happy New Year to all.

0: Dire Stato e dire guerra.
1: Contributi audio contro la mobilitazione bellica a cura di Radio Blackout.
0: Lo Stato è in guerra. Lo è in quanto Stato, perché dire Stato è dire guerra, oggi sempre più esplicitamente guerreggiata anche a queste latitudini.
1: Lo è in quanto parte dell'Occidente, dell'Unione Europea e della NATO. Lo è come Stato il cui esercito e le cui industrie hanno un ruolo centrale e attivo dentro e oltre due grandi conflitti che sconvolgono il nostro presente, quello tra Russia e Ucraina scoppiato nel febbraio 2022 e quello che dal 7 ottobre 2023 ha visto Israele intraprendere un genocidio contro la popolazione di Gaza. Quali sono i campi su cui si dispiega il fronte interno e in che forma? Quali le sue infrastrutture e come sono articolate per contribuire alla mobilitazione bellica da un lato e alla repressione dei nemici interni dall'altro? Quali le ricadute in termini di impoverimento ed esclusione radicale? Quali le possibilità di diserzione, sabotaggio, autonomia?
0: Alcuni strumenti per provare a rispondere a queste domande continuano a darli i microfoni delle trasmissioni informative e di approfondimento di Radio Blackout, ma anche fuori dalle mura della radio e dalle onde che la attraversano dentro e fuori Torino, si moltiplicano le occasioni per incontrarsi tra individui desiderosi di riconoscersi, parlarsi e pensare ad un possibile agire.
1: Radio Blackout vuole essere presente in queste occasioni, oltre che contribuire a crearle, per dare voce e diffondere quanto si dice al di là della sua regia e per contribuire a costruire sguardi utili all'azione.
0: A partire dagli incontri della Rassegna Morsi, in cui la radio si è aperta per accogliere ragionamenti collettivi contro un'istituzione totale per eccellenza, la scuola, in guerra, alle iniziative che si organizzano nei luoghi più periferici della città metropolitana, dove pure proliferano idee e momenti di confronto, proponiamo di raccogliere le registrazioni audio di un insieme eterogeneo e in costante aggiornamento di riflessioni e momenti di confronto collettivi esterni alla regia.
1: Un punto in comune, alla propria base, la ricerca di strade per disertare le molteplici vie della guerra e non farsi mobilitare tra le sue fila.
0: Per segnalarci iniziative interessanti, scrivere a redazione@radioblackout.org, specificando nell'oggetto Incontri Guerra.

Golden Boy.

Maggio 2026, continua il cinema a Il Vaso Occupato con la rassegna 1, 3, 1, 2 tutti i giovedì dalle ore 21. Giovedì 28 maggio, proiezione di Diaz, non pulire questo sangue, di Daniele Vicari, Italia 2012. Ovviamente l'ingresso è tassativamente libero. Le proiezioni iniziano alle ore 21. Mi raccomando,

0: Multitox.
1: Ha un obiettivo e ce l'ha anche quando torna l'obiettivo. Non è solo andando. È condiviso.
0: Multitox.
2: Birra, birra, birra, birra.
3: Sei vantaggiato.

come on, people, go with me. Let me hear something. Yeah.

God, I don't love you no more. Yeah.

come on, baby. Yeah, you make me feel just right, dude.

maggio. Vieni alla Blackout House, in via Cecchi 21/A. Dalle ore 18 ci troverai a serigrafare live la grafichecca che le ame di Zannadura hanno realizzato per la radio. Una stampa fatta di e con il culo, per gattini e piccini. Porta la tua maglietta, borsa, toppa, foglio di via e noi gli daremo nuova vita.